0: Anche se c'è. Anche se c'è. Ma poi c'è al governo.
1: SSM Industries, the warehouse, appears unoccupied.